Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

0: Sai che resta la mamma di Romani che aspetta di innamorarsi di più. Gloria a Dio. Otto, stai a più. L'ho più venuto a vedere gli anni, sono una famiglia completa, veramente. Gloria a Dio. E me. E brava che ti fu tremendo questo nome, questo nome. Mi hanno dato un momento di tempo, se che come sanno, il nostro mamma Riccardo, Aisha Riccardo, con Dio la scuola per parte di parlare di Dio nostro.
1: Amen.
0: Aisha?
1: Amen. Provare ancora un buon tardi e alla vez un feliz sabato. Noi stiamo sumamente agradecidos na promena di Dio per l'opportunità di brindare con Dio per la Romana per invitare per noi per compartire la parola del Signore a oggi, merdia con Romana. Noi stiamo servendo un Dio sumamente meraviglioso, Romana. Anto, mirando nel tempo che noi stiamo vivendo qui, danke. Mirando nel tempo che noi stiamo vivendo qui, e ti sono tante cose che papi con noi, passano con noi, porta preparare nel tempo che noi stiamo vivendo. E Romana, mi tengo di vista, Dio sta buono. E parte con noi, lo vai 13 a 20. Mi non sa se ora vuoi cucinare un combina che sta claro, con lo sta buono, pavo. Tocco, sa che sta claro, benta, algo extra di gente. Mi non sa che è una buona idea. Mi sa che il nostro amano di casa pensa, ti viene a un ramo di cucina, mi dà metà cucina. Però mi sa che il nostro pensa, un combina che sta claro, vuoi chiedere, vuoi stare nel suo luogo, vuoi stare in buon smack, vuoi stare in tuo, mi tengo aggregare algo, se che c'è tocco. Well, ma sì, mi lascio.

I cu Dios benedicionabo, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire che Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire che non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entras come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema bendizionato qui, Dios bendizionato.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, con lo scadere un anno, parte dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo, non si mangia di mica, anche per pensare che il signore venisse a Romano con noi. Vedete, siamo in punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte delle mensaje qui, e con il nostro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdição. Bom, que vale a pena, bom, que salva un alma, ovviamente. Chiamo una persona, ovviamente. Ti vengo, ovviamente, dando una palabra del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non c'è, ovviamente. Deve un mensaje di inspirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.